0: de cum e noi sigur, nu? Quando bebo, quando bebo subia Gilbert?
1: Non che intriga, da basta con insicurità.
0: Mi dita basta. Che menzi life con subia completo si Gilbert, non via, non via al nada outro.
2: Così da basta ora, di assi cabezura.
0: Cosa che Gilbert scrive quattro via.
2: Basta.
0: Ho bisogno che anche te serio, eh?
2: Guarda pa maia.
0: Mi sa che vuoi dire cosa?
3: Dag, dag e de dag buiten.
0: No, quater.
1: A placchia problema, mi che baixa gasolina in candela.
2: Basti pro Cristina, la gatos pa ultimo ora.
0: Ai, ricordi cosa lì, così corre di banda, bobe, banda, riba, uomo, sa, Jimmy, chissà se vedo.
1: Mi metter para, mi lega, e corpo un mondo in candela. Mi metter qui da mi mente, e non laga chi con da tre.
0: Rala di la superiore da opio, opio, opio, opio. Vanessa, mas Vanessa, bem que sou vice-ero e seres Cristo.

0: Van asta din nou, van asta subi la core din ce. Basti procreste. Core din parc. Va ultimo ora. Că bokemen joc din parc van asta. Core futur de sunghe. Aba core de un bush. Mille. Abre mica sabe sabe.
1: Pero com Cum fa neasa core din Cristofor? Sì, posso
0: avere...
1: Posso mettere subì a poco?
0: No, però, tanti, è un parco da me, tu, è bandi che ta un serio di subito, è un parco da me, tu, può divertire, può messa a me, può...
1: Divertire,
0: tiene in maniera da me, non divertire, però da me, tiene parte di verità, di parco, no? O che intriga, da basta con insicurità. Mi sa che puoi dire?
1: Sì, ho Gilbert, no? Tu non mi attendi abbastanza perché quando tempo mi ha rupi young, giurata, mi ha tempo mi ha rupi young. O che sei che manco? Ora non si nota young, non si può subire mai?
0: No, sei nabis, che dia nasce ma puntra.
1: Ok.
0: Nabis dia da batta young.
1: Ok.
0: No, non provo cosa.
1: Non so se un challenge o che dia o che non sta open the second fast. A mi sa qua mi por. Ora, ma come sa papi over the quick when the same Gustav lei? Ami tá agora, ami tem que eu te vrejo, né? Diz, ami não subia no meia. Ando, mi subida de gelo vai virar algo Guinness of Record, que me preparava, sabe?

0: Sì, mi sa, mi sa.
1: Chantal Rosa.
0: A subito e quando via.
1: Tre
0: Chantal. No,
1: Chantal,
0: Chantal, guarda, Chantal, non sto piando di subito, top, che si, che nana te riba sne, e nante mando un pista, chiquita sne, che, guarda, guarda.
1: Da Chanel, ta Shanti.
0: Guarda, guarda, mi che puntra, ti ende con ti potret.
1: Ehi, e coi legit?
0: No, ti ende con ti potret, no, ma sei regolato, così.
1: Basta, guarda.
0: Avisa,
1: avisa. Tiene memorizzato.
0: Sì, toh. Basta, guarda. Gilbert, vota papi 24 pia. La canosa sia sincera, papi è tamme. La canosa, voti insieme un po' tretto.

0: si progresta.
1: La metà PD non usa AI.
0: L'ultimo ora basta correre di show.
1: Gaeta botava i gibo, gibo tava gaeta vera, gaeta opio.
0: Porpone un mondo in la candela, mi mettere qui da mi mente, e non laga
1: che con... Gibo mandava un potrete che guarda, guarda, se mi mire potrete che mi dico che opio, ma gaeta basta di lega, e gaeta in maniera... No, gai, no, gai de
2: Gilbert. Gai Gilbert?
1: La mano potrei tu.
2: E la barra ta tempo che ta batata no, gai tipo no, menudo.
1: No, per de gai,
2: tu gai. E la mano potrei di tempo che ta di
1: no,
2: menudo.
1: No, de gai de Gilbert, io, in serio. Che pidi, mi che pidi per nostro giuri che tu vuoi dare regresa per tre anni per me?
0: Che con un pensa?
1: Ah no, è da tinge 5 anni. Ah, oh, GP,
2: ah, oh. Antonio, l'hai potrati gelie?
1: Antonio, dili che digitala si dice.
2: Che con Gilbert? Guarda, non stiu a Gilbert.
1: Sì, che?
2: Non stiu a Gilbert. Shanti, Shanti, Shanti, può spantarmi, non ma che tu trene?
1: Shanti, ti ne documenta?
2: Shanti, ti ne documenta? Shanti, è serio, è coita mut, anto mut co uflatter.
1: No, mi ti pidi di andare a casa. Ti masse andare a casa con una subi Cristoforo Park?
2: O botta vai spanta.
1: Che ma subi?
2: Guardami, sono mitin. E te, Janine, Janine contato, si Dios benedicionavo. Janine, ella subi, le sinta pelle arriba top su Yuamber, con su amico nan. Ehi, mira qui. Sì, mi sa che poi aiuta a capire, e io che ti faccio questo cosa lì.
1: Ana, na subiendo pela terra,
2: ¿verdad? Sí, soy yo, ey, leuk, Janine. Hopi, leuk. Hopi, hopi, leuk. Christopher. Ah, top de San Cristóbal.
1: De Janine tiene documental.
2: Janine, ¿vos tiene documental?
1: No, no, no es que viene documental, así. Gilbert, danke por darte de 30 años pasado, pues sobre.
2: Gilbert, te tengo metade de AI. Guara, papi, me tengo cosas de coserio de papi como aquí. Mi tin aquí nana de J-Lo está pisando. Otmar abaite top de disque. Vi su nombre también pasó. Él llega top en la Suega. Memoriza e cose. Atene Otmar Amanda pisabo. Esa que está dot. Otmar Carbón, pero está live. Tú entiendes, debo ahora aquí. Tú entiendes que me awoke. Dios nos buta challenge.

0: Dankie, dankie. Sanga de bisno. Etaba etaba de broeder, etaba de padvinder, etaba de vakantieplan, etaba de intimi balen. Basta con flojer. Stoffo para etaba tun kosk nan etaba diariamente,
1: mi sibe. Sandro, wak e energia ku bota tiene tempo ya, awo ki porta la ba mitar per botinet ke tu baites. Mita kiere ku lo ba subie man un tanse e bota, lo bota ba ta pata di energia ta bula baby.
0: No, eta papiando di tempo na, no.
1: In ogni caso,
0: no, in ogni caso tremendo verdato. E ti ma sende ku bisa bosa mita ma su vi Cristoful Park, non salga, non sa ku bota meta botu di nan. Vai su un cibo da sacca con drone. Basta correre di vision. Basta correre tutto de finger para mi lega. E borbone un po'. Vogliamo perdere con avanzare. Temo nostra batata 10 dias di 25 anni.
1: Sta lì drone Blackberry.
0: No, perché drone liberato. La sacca di alto.
1: Gilberto!
0: Deve essere sacca con drone. Deve essere con drone. Deve essere con drone. Mi intimi tutto un tiki nani a sacca cibo. Onda, che andate in drone a corso è temporada e mio amico.

0: Basta però che si na, chi mi dimmi cosa, ma non so basta un piccolo spazio.
1: No, completo mi, mi rimandi mi tambe a subi. Ehi, hermana, bota on. Hermana, bota on, bota on. Va subi, hermana.
0: Quanto vuole subi si a un Cristofo Paraco?
1: Hermana, quanto va subi Cristofo?
0: Quanto bia?
1: Quanto bia? Guarda mi io, ta mi gelauli. Sì, mi gelauli. E bo sa mi, che sa mi telefono a reset. Mi ta mira yin. Mira yin barrect.